ma gli occhi molto più sofferti, chi decise di scacciarti, ma costa tanto scordarti, mi costa tanto si scordarti.